0: vano vafuna zamoto. Ivani vano vano zamoto.
1: Akiza zama.
0: Kiza zama.
1: Zama zama.
0: Zama
1: zama zama. Zama.
0: Unga godoli.
1: Kiza zama.
0: Kiza zama.
1: Zama zama.
0: Zama
1: zama zama.
0: Unga godoli.

comandante Ciocci, con General Abona che ordena, coordena e condena. Musica!